Ay, pani ratulla, ratulla, tasqueri puspa canari, kunan ripuna piña canchis, kaitaki situan dina paucaro, ankunan ripurispa gasunzari, kankunas pajunasca radio arimacuna, aya, aya tuta chasquitape, kankunasuan cuscachacuspa gasunzari, ujratitupi, willa kipa kunawakichi.